0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Provatervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
1: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca al commano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

0: che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Sangiale sì. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Cosa?
0: Perché qui sono?

0: troppo men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non dire.
1: Non solo a Dio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: Son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia

Non son cattivo corpo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglio e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il corpo. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le

0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non voglio niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ha una fanciulla, un vecchio com'egli.

0: Vedo la frai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: hanno una buona borsa i vostri concorrenti.
1: Con tutto quello che piacer può le donne di giudizio. Li vuoi vedere?
0: E dove sono?
1: Sono lì, li posso far entrare.
0: Credo di sì.

0: pranzo.
1: Amico caro,
2: che l'è improvvisata.
0: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura.
1: Che mi direste?
0: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir

0: può stare per tutto l'affare.
1: Ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va di vivere,
0: questo mare, passo,
1: ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va di vivere,
0: questo mare,

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non ti pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24 zecchini!
0: Poveri innocentini, venite qui, vi

0: obbedienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: facciamo il comor, è mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla maligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiati.
1: Parlate! Liberate del corpo il che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parlo pur tu.
0: No, parlo pur tu.
2: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta terminiamo questa festa,

0: diciamo, vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascato, vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono un cascato, cascato, sono un cascato, sono un cascato, sono un cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppa grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non mi trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
2: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti dove danzoli.
2: E via non fate.
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
2: Io burlo. Io porto.
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, se avete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa picciola offerta ad accettare degli altri. Un cuore è simbolo di

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei di portata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, ave piacere di durarli da
1: stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: Costanza!
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
1: Per mia vergogna! Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa! Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol caldo!
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi!
1: Ti vedi, amico!
0: E un poco di più mere,
1: anch'io lo dico. E intanto mi darete 50 zecchine.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole da soldato.

Carità, silenzio! Il penne nella barba di grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici

0: Chi? La tua Fiordilì?
1: La mia Fiordi... Fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: meglio. Ma cessa di tormentarmi, ed una via più tosto studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calogero,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: cornecchie spinnecchiate.
0: Purtroppo, purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Fra tanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Tutti accusa le donne di non escur-